0: Daniel Edero Adiasi.
1: Asefa FM.
0: Maswell Edero Adiasi. Kobe Edero Adiasi.